vento, aperta soltanto al ricordo di voci e sirene. Dovunque si parta, comunque si ritornerà.

poi sogno, miraggio, distanza, passaggio e risveglio fra l'albero e il pane. Per quanto si parta, comunque